0: Io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potria meglio

0: Guarda un po', che carità pelosa!
1: Chetati, or viene il meglio! Don Basilio mi muestra di canto il suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripetiami di questa canzone.
0: Chi? Basilio? O birbante?
1: E tu credevi che fosse la mia dote il merito del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina però

0: va. E voi non applaudite?
1: È afflitto il poveretto perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di notte,
0: quando ognuno va a mirra.
2: Perdono, mio signor.
3: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
3: Mandi quel che tu credi.
2: E per mancai, fadermi un lappo al fine.
3: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
4: A fin domani sono.
3: No, parta tosto.
2: Obbedirvi, signor, son già disposto.
3: Io per ultima volta la Susanna abbracciate.
0: Ehi, capitano, ammi pure la mano. Io vo' parlarti prima che tu parta.

ragioni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

vecchia pretendente. Pagarla in quale maniera? E poi v'è Antonio che ha un incognito Figaro di Cusa di